version country, no? Das original di Paul Anka, I Don't Like to Sleep Alone. Was auch noch tendiendo, ich sage in Berat, I Don't Like to Sleep Alone. Ah, mit dem Miedo, mi no sag ich, mit dem Miedo. Mi sacco, mi no ti miedo di maniera un grande, però mi ti mani mie di spirito, per chi come ti mie di spirito, mi non sa. Però mani mi mamma, ti sa, mi dimo c'è chiquito, no? Mi nota, mi tata, io ora hopi a noci, anto ora come per un tiki mas grandi, cu portano sotto se andava fuori, mi mamma, ti sa, mi vai sende luz di sala, mi nota, derf vai per dentro sotto scuro. Anto na mi casa tambi, eigenlijk ora mi ta mi so, mi ta senti mi hopi fastidioso, per so. Mi non so perché, come sai, è coita un po' strano. Nico mi resa, nico mi hace, però. Comunque, buon mese, no? Ok, seguita Rob Johnson's, seguita Stalin. E tranquillo, mi puoi andare a casa, un ordo solo in marugami, so che non andrei a andare a casa. Però tocchi, ti è un momento, ora potete sentire che tu non sei unito, ma tu non è fastidioso, no? E seguita Rob Johnson.

Guantanamera de Mbogozi. Mietra Silva, mio consiglio come gotita de oro. Il secondo numero di Mietra chiama Non me toques.

0: Ruru. Che pa fare che ti piace?
1: Sempre.
0: Oh, però ma che te ne andava in stelle con il mondo?
1: Sempre.
0: Maggio, no, pari.
1: Sempre.
0: Passo un minuto per il piso, come ti pensi tu al mondo?
1: Sempre.
0: Ma come nel rumano che non ti stai otro in pa mani, pa haia e connection, va?
2: Ehi, brother, uopi po' me, uopi.
3: Le voy a mi tabaque luz, aunque camina tan largo. Tengo sigue cana, pero date luz, sei de luz como mi tabaque de chis. Te busqué, solté de luz, y camina, y es verdad. Pasó. Saki puto feel. Sei ma trae algo que. Penso que mi ripeche. Pero voy a quitar realidad. Trucos mi por. Denche. Denche mi por trucos. Stava di algo che sempre mi ricorda me mesa. Un mal dia, non tu mal vida. Cosa dice? Sono d'oggi di una che tiene buon dia. Se la vuole lo sa che tu buon dia. Sa che ti avevo mente. Sa che ti avevo alma. La che cosa fai? La que carga pisana cae. La que música. Trece paz. No lo olvida. ¿Quién puta? Dios te cubo. Una como pai. Dios te cubo. Una como pai. Mi nombre es Jonathan Bryan Till. Un placer conocerlo, personal. Conocerlo.

Avem mica sado nam un boci, posso dire che mica un malubidà ieri petition che l'apidimi. E ti razon, posso bra ieri Franky cu Elvira a si 39 anni a casa. Elvira, ma chiama chapa bien e tamena Franky, pa tanto anni di compromesso, no? Come por alubidà ieri, posso ieri da domani in dia, ma niente che hectic. Aventa mi 11, no? Però Franky accordami, dico mi corba alubidà ieri, no? Se andiamo a mi non è un sondra, non mi manda. Adesso qui da un po' bien di turbo, mucho, non? Turbo nieto, non? E suegro, non? E suegra, non? Anto. Non sembra bisa suegra con suegra, vuoi andare bisa yerno con yerna, manda serio. Anyways. Però è stata papo, Franky, un canzone che mi sicuro che lo può gustare. E è stata pescato di Bobroci Gaming.

Sabaneta Seafood Festival. È un concetto unico, non si è passato, è una combinazione di tornei di pesca, però anche vendors, non locali, che bene, offrono comida autenticamente di Lamà. La sera con la variazione di grani, non si 40 vendors di comida locale, non si 40 botti a occhi, sta piscando e crescendo e pisca fresco, accurato, sta ben cortando, ponendo in riva grill e hassanando anche